0: Easy,
1: Captain. Ed, non lo so. Ma per la canzone, fai a pane. Gini a nel pane control. Use Q 2004. So, I don't know. Come te lo sei? Se li le fai, e vale filare, sarebbe soli.